0: non è channel Nevian.
1: Sento.
2: Sir 12, Bravo.
0: Sir 12.
2: I'm 23, both subjects 27 Zen Cad.